Cerce te ho aprile sa cara d'ullamu, ma che mai so mai se ne fu l'amu. Ricos, ricos, tragudi.

portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.